allora sia in me già non hai allegria, la speranza mia segreta. Ma todo pasa, todo